Nigeria dok bene ko bene ma ana logo ne na joni ke tu tuen na ko menno pe chabet maramo menno a rio e buj and kot me mege ke winyo menno ke sit me kano reporto bien ma dong neighbors pala dite dong gen geno ngwet ping penyao ke